0: Italian Americans in the Delaware Valley.
1: The following program was pre-recorded at an earlier date.
2: Buongiorno a tutti and welcome to Mattinata Musicale. I'm your host, Melissa Canava Marino, and over the next 45 minutes, we will embark on our musical tour of Italian and Italian American favorites, past and present, on Delaware's News Radio 1450 WILM.
3: A presentation of the Associazione Regionale Abruzzese d'Elco.
2: As always, we have a wonderful show for you, full of classic and modern music. You don't want to miss it. Salve e benvenuti a Mattinata Musicale. Sono la vostra conduttrice Melissa Cannavo Marino. Durante i prossimi 45 minuti imbarcheremo in un tour musicale pieno di musica italiana di ieri e di oggi su Delaware's News Radio 1450 WILM.
3: Una presentazione dall'Associazione Regionale Abruzzese d'Elco.
2: Come sempre abbiamo uno show bellissimo con musica moderna e classica. Non lo volete perdere.
3: Sponsor portion of this program provided by Mark's Barbershop in Ellesmere, Friends of Italian Culture, the Delaware Commission on Italian Heritage and Culture, the Delaware Italian American Education Association, the Da Vinci Society. Nico Fedenco è stato un cantautore e compositore italiano che conobbe una grande popolarità a partire dal 1960. Iniziamo la parte musicale con Se mi perderai, un suo brano musicale pubblicato nel 1963 come 45 giri della RCA italiana. Nico Fedenco was an Italian singer-songwriter and composer who achieved great popularity starting in 1960. Let us begin our musical segment with Se mi perderai, meaning If You Lose Me, a song of his release in 1963 is a 45 RPM single by RCA Italiana.